viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

de fundo da cortina. Rebati, rebati. Assam, rebata sambigatina, sambigatina, sambigatina, sambigatina. Buia gato, rebata chabagatina, que sabe.